Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.
1: Sognavo per noi

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: just like
1: this.

0: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.
1: I'm just trying to tell you how it feels.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it. I can do this with my eyes.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Meg. Ciao, io sono Yuri Caliolo, come state? Tutto bene? Mi auguro che sia iniziato la grande questo martedì e lo trascorreremo all'interno del nostro magazine con un bel po' di notizie e tanta musica da ascoltare. In alcuni paesi cose fastidiosissime sono veri e propri reati, potresti finire in carcere, tipo fischi, molestie verbali, commenti offensivi. In Inghilterra e in Galles hanno deciso di attuare delle cose molto rigide, no? Delle leggi che bisogna rispettare. Lo vediamo tra poco.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: The Mac.
1: Andiamo subito con il nostro shuttle di The Meg. In Inghilterra, in Galles, è entrata in vigore una legge che rende reato molestare qualcuno in pubblico a causa del suo genere. Parliamo proprio di commenti osceni, intimidazioni, invasione dello spazio personale, comportamamenti considerati molestie. Ed è un cambiamento importante perché sposta il focus. Infatti il discorso è stato spesso rivolto alle vittime. Non vestirti così, non tornare tardi, stai attenta, stai attento. Ecco, questa legge invece prova a ribaltare la prospettiva. Il problema non è che chi subisce, ma chi compie certi comportamenti nel punto tragico, no, della situazione. La cosa interessante è che non si parla soltanto di varie punizioni, ma si parla soprattutto di cultura, perché una legge può fissare effettivamente un limite, ma non basta da sola a cambiare la mentalità radicata da anni nel mondo. In Italia il tema resta molto discusso, ancora poco definito se vogliamo sul piano normativo. Manca una cosa, no? Manca sbrigarsi, mettere in atto effettivamente tutto questo. Comunque ci saranno dei cambiamenti importanti, inizieranno dall'Inghilterra e dal Galles, speriamo che arrivi quanto prima anche da noi.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Siamo al 16 di giugno, ben ritrovati a tutti nell'angolo delle stelle. Ariete, vi occorrerà un chiarimento con la persona amata. Toro, il cielo sarà particolarmente favorevole e le stelle benigne. Gemelli, mi stavo un po' perdendo, dovrete trovare la soluzione a un problema familiare. Cancro, le stelle vi aiuteranno certamente nelle vostre iniziative. Leone, reagite coraggiosamente a una provocazione. Vergine, la vostra giornata esigerà maggiore prudenza. Bilancia, le buone posizioni delle stelle vi daranno una discreta giornata. E poi siamo allo Scorpione, il vostro desiderio di affermazione verrà accentuato dagli astri. Sagittario, nel lavoro le stelle vi aiuteranno, ma esigono molto da voi. Capricorno, state attenti in campo economico e finanziario. Acquario, la giornata si presenta piena di influenze contrastanti, quindi fate molta attenzione. Pesci, le probabilità di successo sono in aumento. Allora, buon per voi, incrociamo le dita, concludiamo così anche l'oroscopo di questo 16 giugno.

15 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: Telemark.
1: Parliamo dell'INPS che ha iniziato ad erogare il bonus destinato alle famiglie con nuovi figli nati o adottati, e parliamo di un contributo una tantum da 1000 euro legato a determinati requisiti. Ed è interessante perché racconta bene il momento, no, che sta vivendo la nostra Italia. Da una parte infatti c'è il problema enorme del calo delle nascite, dall'altro il costo della vita che continua a salire. Elenchiamo un po' di cose: case, affitti, asili, spese quotidiane. E come intero al mondo, un figlio oggi per molte coppie è diventata anche una questione molto economica, ed è per questo che bonus e incentivi stanno diventando sempre più frequenti. Il tema però è molto più grande, se vogliamo, del semplice contributo economico, perché spesso le persone non vogliono rinunciare ad avere figli soltanto per i soldi, ma anche per precarietà lavorativa, per mancanza di tempo, la paura del futuro. Se ne parla sempre di più, oggi siamo molto più impauriti, no, di un po' di anni fa. La difficoltà anche nel conciliare il lavoro e la vita privata. Insomma, il bonus ovviamente può aiutare, può dare una mano, ma probabilmente il vero problema è costruire un paese dove fare una famiglia. E fare questo salto qui non deve essere simile a fare un salto nel vuoto.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo l'annuncio dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le prime navi hanno ripreso a transitare nello stretto di Hormuz. La riapertura completa è attesa per venerdì dopo la firma prevista a Ginevra e i colloqui preliminari a Doha. Secondo i media americani, la CIA mantiene dubbi sulle reali intenzioni di Teheran sul nucleare. Dal G7 il presidente francese Macron conferma inoltre il piano per una missione navale europea nell'area. Donald Trump ribadisce su Truth che l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle armi nucleari e smentisce le accuse su presunti pagamenti da parte degli Stati Uniti. Continuano i bombardamenti sull'Ucraina. Un attacco su Kiev ha causato 11 morti e gravi danni a siti UNESCO. Le speranze di pace passano dal G7, dove oggi si discute del conflitto e della possibile mediazione tra Ucraina e Russia, con la presenza

0: Di Volodymyr Zelensky e un bilaterale previsto con Donald Trump. Il presidente ucraino riferisce di aver proposto a Vladimir Putin un incontro per porre fine alla guerra senza ottenere risposta e valuta con gli Stati Uniti nuove pressioni su Mosca. Grave incidente nella notte sulla statale Regina del lago di Como tra Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è finita nel lago, una donna è riuscita a mettersi in salvo ed è ricoverata in codice rosso, mentre un uomo risulta disperso. In corso le ricerche con i vigili del fuoco, carabinieri, guardia costiera ed elisoccorso. L'antitrust ha avviato un'indagine su Apple per il rispetto dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act per sistemi iOS e iPadOS, nel mirino l'accesso dei fornitori terzi di servizi cloud che dovrebbero poter operare alle stesse condizioni di iCloud. Secondo le autorità, potrebbero non essere garantite pari condizioni di accesso alle funzionalità hardware e software. Ai mondiali 2026, prima grande sorpresa del torneo, la Spagna, campione d'Europa, non va oltre lo 0-0 contro Capoverde al primo storico punto in una Coppa del Mondo. Nel gruppo G il Belgio pareggia 1-1 con l'Egitto, decisivo Lukaku che entra e propizia il gol del pari. Finisce 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, mentre nel gruppo H equilibrio totale dopo il pari tra Arabia Saudita e Uruguay. In serata il debutto della Francia tra le favorite del torneo contro il Senegal. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Se avete problemi di coppia, se le cose non vanno proprio benissimo, beh, sappiate che c'è una regola da seguire per ridare vitalità al rapporto, è la regola del 2-2-2. L'idea è questa: ogni due settimane ci deve essere un appuntamento vero, ogni due mesi un weekend insieme, ogni due anni un viaggio importante. Sembra quasi, lo so, una strategia

psicologia aziendale, ma applicata all'amore. E dietro c'è una riflessione interessante, perché molte relazioni non finiscono all'improvviso. Cioè, togliamoci dalla testa questa cosa che un rapporto l'amore muore da un giorno all'altro. No, ci devono essere dei tarli dentro che iniziano a mangiucchiare un po' l'amore, il sentimento, quello che si prova, e poi piano piano degrada un po' tutta la situazione. Invece questa cosa è, diciamo, una riflessione interessante, no? Molte relazioni, se sappiamo che, partiamo dal presupposto che sappiamo che si consumano lentamente con la routine quotidiana, se noi iniziamo a fare tutto questo, se noi iniziamo ad organizzare un weekend a settimana, un'uscita, un viaggio importante ogni 2 anni, questa regola potrebbe darci delle soluzioni semplici, no? C'è bisogno di manutenzione, secondo me, emotiva per quanto riguarda un amore. Anche le amicizie ne hanno bisogno, anche l'amore, quindi organizzare eventi, vacanze, bastano per ritagliarsi quello spazio vero per continuare ad alimentare l'amore. Non bisogna mai cullarsi sugli allori, bisogna sempre innaffiare quella che è la nostra dolce metà, il nostro partner, la nostra partner. Così facendo, con questa regola del 2-2-2 dovremmo durare, da quel che dicono gli scienziati, almeno 200 anni, e dai, non è poco.

0: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, and

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione.

Associazione Turistica, un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo martedì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Come sempre, fate i bravi, ma non troppo.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 10 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e ben ritrovati con l'informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Status di città balneare, demanio marittimo, gestione dei flussi e della stagionalità, ma anche erosione delle coste e valorizzazione delle specificità, le sfide dei comuni che si affacciano sull'acqua. Domani, mercoledì 17 giugno, a Jesolo si terrà la seconda edizione degli Stati Generali dei Comuni Litorani e di Lago del Veneto, un evento cruciale dedicato alle sfide e alle opportunità delle realtà costiere lacustri della regione. Allo stabilimento balneare Rubic, amministratori, esperti e operatori del settore si confronteranno su temi strategici come quello della via del mare o dello status di città balneare e sulle sue implicazioni attuali. L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali, accademici e associazioni di categoria, con l'obiettivo di elaborare un documento programmatico che sarà presentato ai decisori politici. E sempre domani, mercoledì, il nuovo mercato sperimentale di Via dei Mille prenderà il via, iniziativa che arricchisce l'offerta commerciale e i servizi a disposizione di residenti e ospiti della città durante la stagione estiva. Il mercato si svolgerà ogni mercoledì mattina dalla seconda metà di giugno fino alla prima metà di settembre tra Via dei Mille e Piazza Nember. L'area mercatale sarà aperta dalle 7.30 alle 13.30 e ospiterà complessivamente 32 espositori, dando vita a un nuovo punto di riferimento per lo shopping all'aperto nel litorale ovest di Jesolo. L'avvio dell'iniziativa segue il completamento delle procedure di assegnazione degli spazi agli operatori commerciali che animeranno il mercato nell'estate 2026-2027. La proposta nasce con carattere sperimentale e punta a offrire un'ulteriore occasione di incontro, socialità e acquisto, integrando l'offerta già presente sul territorio. E venendo invece ai grandi appuntamenti, uno sguardo al Festival Acqua, che oggi, martedì alle 20.30, vedrà l'appuntamento con Chiara Francini, che è un'attrice, come si ricorderà, autrice tra le voci più originali della scena contemporanea, che porta al festival una riflessione sulle radici e sulla forza silenziosa della memoria. Attraverso il racconto personale collettivo intreccia ironia e profondità, dando forma a storie che attraversano le generazioni e interrogano il

0: Presente nel suo romanzo Le querce non fanno limoni, affronta lo sguardo nella memoria familiare della grande storia italiana, costruendo un affresco in cui la resilienza diventa gesto quotidiano e la dignità un atto di resistenza. L'appuntamento alle 20:30 a Arenile di Piazza Brescia a ingresso libero. Per ulteriori approfondimenti www.iesro.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

investigatori le chiesero che cosa fosse capitato e lei rispose di non saperne nulla. Poi disse: esco, vado a prendermi un gelato.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Una buona giornata, un buon martedì 16 giugno, ben ritrovati, questa è Radio Jesolo Web, io sono Ale, pronto anche quest'oggi per informarvi su ciò che di bello ci sarà da fare, naturalmente qui a Jesolo nelle prossime ore.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Siamo al 16 di giugno, ben ritrovati a tutti nell'angolo delle stelle. Ariete, vi occorrerà un chiarimento con la persona amata. Toro, il cielo sarà particolarmente favorevole e le stelle benigne. Gemelli, mi stavo un po' perdendo, dovrete trovare la soluzione a un problema familiare. Cancro, le stelle vi aiuteranno certamente nelle vostre iniziative. Leone, reagite coraggiosamente a una provocazione. Vergine, la vostra giornata esigerà maggiore prudenza. Bilancia, le buone posizioni delle stelle vi daranno una discreta giornata. E poi siamo allo Scorpione, il vostro desiderio di affermazione verrà accentuato dagli astri. Sagittario, nel lavoro le stelle vi aiuteranno, ma esigono molto da voi. Capricorno, state attenti in campo economico e finanziario. Acquario, la giornata si presenta piena di influenze contrastanti, quindi fate molta attenzione. Pesci, le probabilità di successo sono in aumento. Allora, buon per voi, incrociamo le dita, concludiamo così anche l'oroscopo di questo 16 giugno, l'appuntamento è per domani.

Il viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

18 alla Biblioteca Civico di Jesolo con il gruppo di lettura dedicato ai ragazzi, gli esploratori di storia. Insomma, uno spazio libero di condivisione ma anche dialogo attorno a quello che è il mondo del libro e delle storie, naturalmente appositamente pensato per i più giovani.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Due serate all'insegna della musica e dei nuovi talenti vi aspettano a Jesolo. Il 25 e 26 giugno al Teatro Vivaldi arriva Onde Sonore, un concorso dedicato alla musica moderna. Sul palco voci, energia, ma anche tanta passione per uno spettacolo tutto da ascoltare. Allora, appuntamento alle ore 21 per vivere insieme due serate di grande musica. If

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Bene amici, torniamo a questo punto anche a parlare del Festival Acqua, la filosofia del mare, l'appuntamento culturale che sta portando, anzi che sta trasformando l'Arenile di Piazza Brescia in un grande palcoscenico sul mare. Torniamo a parlare di questo perché questa sera alle ore 20:30 in programma un nuovo appuntamento con Chiara Francini, attrice ma anche autrice tra le voci più originali di quella che è la scena contemporanea che porta al festival quella che è sulla riva, si ascolta ciò che resta. Una riflessione sulle radici, ma anche sulla forza silenziosa della memoria.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

E fino al 10 settembre la Biblioteca Civica di Jesolo vi aspetta nelle piazze della città con il Libro Bus. Pensate, oltre 1000 libri a scaffale aperto, riviste, ma anche novità di narrativa, saggistica e titoli dedicati ai più piccoli, proprio per soddisfare tutti gli appassionati di lettura. Allora cercate quella che sarà la fermata più vicino a voi, lunedì in piazza Carducci, nella passerella di sotto, martedì in piazza Aurora, mercoledì in piazza Nember e giovedì a Cortellazzo in piazza Milano e Ca' Fornera.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

Amici, per oggi è tutto, termina qui questa nostra puntata insieme, io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a domani, a mercoledì, sempre qui su Radio Jesolo Web. Dale, è tutto, ciao!

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: 12 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e ben ritrovati con l'informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Status di città balneare, demanio marittimo, gestione dei flussi e della stagionalità, ma anche erosione delle coste e valorizzazione delle specificità, le sfide dei comuni che si affacciano sull'acqua. Domani, mercoledì 17 giugno, a Jesolo si terrà la seconda edizione degli Stati Generali dei Comuni Litoranei e di Lago del Veneto, un evento cruciale dedicato alle sfide e alle opportunità delle realtà costiere e lacustri della regione. Allo stabilimento balneare Rubich, amministratori, esperti e operatori del settore si confronteranno su temi strategici come quello della via del mare o dello status di città balneare e sulle sue implicazioni attuali. L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali, accademici e associazioni di categoria, con l'obiettivo di elaborare un documento programmatico che sarà presentato ai decisori politici. E sempre domani, mercoledì, il nuovo mercato sperimentale di Via dei Mille prenderà il via, iniziativa che arricchisce l'offerta commerciale e i servizi a disposizione di residenti e ospiti della città durante la stagione estiva. Il mercato si svolgerà ogni mercoledì mattina dalla seconda metà di giugno fino alla prima metà di settembre tra Via dei Mille e Piazza Nember. L'area mercatale sarà aperta dalle 7.30 alle 13.30 e ospiterà complessivamente 32 espositori, dando vita a un nuovo punto di riferimento per lo shopping all'aperto nel litorale ovest di Jesolo. L'avvio dell'iniziativa segue il completamento delle procedure di assegnazione degli spazi agli operatori commerciali che animeranno il mercato nell'estate 2026-2027. La proposta nasce con carattere sperimentale e punta a offrire un'ulteriore occasione di incontro, socialità e acquisto, integrando l'offerta già presente sul territorio. E venendo invece ai grandi appuntamenti, uno sguardo al Festival Acqua, che oggi, martedì alle 20.30, vedrà l'appuntamento con Chiara Francini, che è un'attrice, come si ricorderà, autrice tra le voci più originali della scena contemporanea, che porta al festival una riflessione sulle radici e sulla forza silenziosa della memoria. Attraverso il racconto personale collettivo intreccia ironia e profondità, dando forma a storie che attraversano le generazioni e interrogano il presente. Nel suo romanzo Le querce non fanno limoni affronta

0: porta lo sguardo nella memoria familiare della grande storia italiana, costruendo un affresco in cui la resilienza diventa gesto quotidiano e la dignità un atto di resistenza. L'appuntamento alle 20:30 a Arenile di Piazza Brescia a ingresso libero. Per ulteriori approfondimenti www.jesro.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it. This ain't copy.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: tutta un'altra storia.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Buon martedì a tutti e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Ciao Alo, ben trovato anche a te.
2: Ciao Ale, bentornata anche a te, ben trovata, come stai?
1: Ci siamo, Sto meglio, ieri ho avuto un po' di difficoltà, devo dire la verità. Oggi sono carichissima.
2: Dai.
1: Martedì 16 giugno, tra poco la storia mai raccontata. Dove ci porti?
2: Andiamo nell'antico Egitto, da Cleopatra, che aveva un segreto per riconoscere le persone, che però non funzionava mai. Poi vedremo bene la mia fonte che documenti mi ha
1: quindi
2: dato.
1: Quindi che segreto è? Vabbè, poi ce lo spiegherai. Poi continueremo con il manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
2: A chi ti dice ti devo dire una cosa e poi sparisce.
1: No,
2: sai quelle persone che è un po' anche un caso umano. Devo dire che il manuale ogni tanto serve per risolvere
1: i problemi, i casi umani. Creano i casi umani.
2: Esatto,
1: sì, sì.
2: Quindi ti devo dire una cosa. Lo sai che io lo faccio apposta a una mia amica, ad esempio, che
1: perché
2: soffre.
1: Impazzisce.
2: Sì, lei, però io lo faccio apposta. Quindi io sono un caso umano, glielo faccio apposta a lei.
1: E non
2: perché
1: ti
2: lei
1: crede
2: impazzisce.
1: Neanche più.
2: No, infatti.
1: Vabbè, poi continueremo, anzi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le frasi sui muri.

25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: La storia mai raccontata ve la raccontiamo noi qui al Comedy, anzi ce la racconta il nostro Alu che, come sempre vi ricordo, ha delle fonti segretissime che non ci può rivelare.
2: Un giorno rivelerò, ma quando lo rivelerò vuol dire che non potrò più raccontarvi storie mai raccontate.
1: Quindi no, allora non ce lo dire, non ce lo dire, e parlaci di Cleopatra, se non sbaglio. Andiamo in Egitto?
2: Sì, andiamo in Egitto, nell'antico, dalla regina più potente del mondo antico che aveva la memoria dei nomi di un condominio, quindi non si ricordava niente.

0: niente. Lei aveva un segreto per riconoscere.
1: Pensavo che aveva la memoria che si ricordava i nomi di un intero condominio.
0: No. Perché tutti conoscono Cleopatra come donna di potere, fascino, strategia, certo, intelligenza, anche bellezza. Quello che nessuno sa è che aveva un problema gigantesco. Non ricordava i nomi di nessuno. Zero, niente, nemmeno.
1: Ma questo te l'ha detto la tua fonte.
0: Ma certo, ovviamente, nemmeno dei suoi consiglieri più fidati. Qual era la sua tecnica segreta? Per sopravvivere a corte, sai, immagina la corte di Cleopatra, quanta gente c'era. Cleopatra aveva inventato un metodo tutto suo: dare soprannomi alle persone in base alla prima cosa che notava.
1: Ma io sai che lo faccio veramente?
0: Se ti scordi il nome.
1: Io non mi ricordo i nomi di nessuno. Sarò una discendente di Cleopatra.
0: Molto probabile. Beh, un po' hai i tratti somatici nubiani, egiziani.
1: Uguali.
0: Allora, qual è però il problema di questo trucco? Che notava sempre cose sbagliate. Quindi, che ne so, il generale Marco, quello con le sopracciglia. Il tesoriere, moneta. I soprannomi. L'ambasciatore greco, sandalo.
1: Ci sta.
0: Il filosofo, barbetta. Giulio Cesare, quello che parla tanto.
1: Sì, perché Cleopatra era aveva parenti a Milano,
0: Certo, questo lo sappiamo.
1: Mediolanum,
0: però,
1: questo, che questa era una essere creata.
0: Mediolanum fondata dagli egizi. La scena, diciamo, una scena cult, no? Una scena che funge da esempio. Durante un ricevimento ufficiale, Cleopatra deve presentare i suoi ospiti. Si avvicina al primo, lui è... sopracciglia.
1: No.
0: Il generale si inchina, imbarazzato. Poi indica l'ambasciatore, e questo è Sandalo. Che viene da un posto con molte pietre. L'ambasciatore annuisce, confuso. Cesare la guarda malissimo, lei sorride come se fosse tutto normale. Il problema quotidiano qual è? Che la situazione peggiora quando due persone hanno lo stesso dettaglio. Due consiglieri con la barba, entrambi barbetta.
1: No.
0: Due soldati alti, alto 1 e alto 2. Due donne con la treccia, treccia e treccia ma diversa. La corte viveva quindi in un caos totale. Colpo di scena. Un giorno Cleopatra decide di risolvere il problema. Si fa preparare un papiro gigante con tutti i nomi della corte.
1: Ma infatti stavo a dire,
0: l'antico gobbo.
1: Cioè, erano pieni di papiri.
0: Lo studia per ore, lo ripete, lo memorizza, se lo tiene là, veramente tipo gobbo. Il giorno dopo entra in sala del trono, pronta, finalmente. Guarda il primo consigliere, sorride e dice: buongiorno, sopracciglia. Aveva dimenticato tutto. E quindi ricordatevi, se Cleopatra, regina d'Egitto, non ricordava i nomi, voi potete stare tranquilli quando chiamate qualcuno. Ehi, è storia antica.
1: Carissimo!

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: in arrivo a Radio Jesolo Web c'è il Comedy Radio Show.
1: La storia mai raccontata, e chi lo sa che c'è un motivo se qualcuno non ce l'ha mai raccontata. Cleopatra, a quanto pare, era smemorina, cioè sì, aveva un problema con la memoria, dava soprannomi a tutti quanti. Questo lo dice Alo, o meglio, lo dicono le sue fonti.
2: Io lo riferisco, no, io mi limito a leggere dei documenti che mi vengono forniti.
1: Per carità, andiamo da Valeria e Simone, che mi pare averti dato parecchia corda.
2: Molta corda, infatti. Ciao ragazzi. Allora, Valeria scrive: dopo Cleopatra mi sento meno sola. Io al lavoro chiamo tutti amore, perché non ricordo un nome da settembre. Ho un collega che si chiama Amore da 2 anni. Amore comunque è bello.
1: No, non mi piace.
2: Invasivo.
1: Non mi piace.
2: Invadente,
1: no,
2: invasivo.
1: No. Amio, non mi piace.
2: Amio.
1: No.
2: Poi Simone invece scrive: io faccio come Cleopatra, do soprannomi. Il mio vicino è Piantina, perché lo vedo sempre annaffiare. Il problema è che ora non ricordo più il suo vero nome. Lo sai, a me è successo al contrario. Io avevo un cognome al liceo. Scusami, avevo un soprannome che derivava dal cognome.
1: Avevo un cognome,
2: poi l'ho cambiato. Non ce l'ho più, ho il nome d'arte. Tipo Aldair, così sei i nomi brasiliani.
1: A caso.
2: Allora, il mio cognome Bisogni, e quindi lo aveva cambiato questo mio amico in Possonni. Possonni.
1: Ma perché?
2: Perché faceva bello Possonni, Bisogni, Possonni. Quindi ero diventato Posso. Il mio soprannome al liceo era Posso. Un giorno un mio amico mi fa: posso? Ti posso fare una domanda, Posso? E io dico: dimmi. Lo sai, ma come ti chiami? Aveva dimenticato il mio nome.
1: Posso.
2: Compagni, per me ero Posso.
1: Sì, ma ti posso dire la verità? Posso dire la verità?
2: Sì, sì, sì.
1: Sai quanti sono convinti che io mi chiami Alessandrina di nome di battesimo?
2: Ah, lo sai che effettivamente tu ti presenti spesso come Alessandrina.
1: Non lo faccio, cioè è proprio talmente che mi ci hanno chiamato talmente tante volte. Una volta ero Alessandrina, ora sta diventando Alessandrona, che comunque è rimasto questo. E a volte mi sbaglio anche nella firma, pensa.
2: Davvero?
1: Metti sì. Alessandrina.
2: Lo sai, allora ti dico una cosa velocissima.
1: Sbaglio.
2: Mia zia, che per anni ho chiamato Marisa, zia Marisa che
1: non
2: saluto.
1: Si chiama Marisa?
2: Ho scoperto, ma lei si è sempre, zia Marisa, ho scoperto vedendola firmare che si chiama Marisina.
1: Vabbè, però vedi.
2: È il contrario tuo.
1: È il contrario. Pensavo si chiamasse tipo Gertrude.
2: È bello.

0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Go Kingston.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Si prosegue tra poco con il manuale di sopravvivenza, perché dobbiamo sempre sopravvivere a qualcosa in questo
2: lunedì. Qualcuno.
1: In questo che giorno?
2: Martedì.
1: Ecco,
2: anche di il manuale.
1: Scusate.
2: Allora, l'oroscopalo io
1: in
2: lo leggo.
1: Questo martedì.
2: Però vale per tutta la settimana,
1: sì,
2: per
1: certo.
2: Tutta la vita. Come sopravvivere a chi ti dice ti devo dire una cosa e poi sparisce.
1: Ah, vero.
3: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Come sopravvivere a tutti coloro che ci dicono ti devo dire una cosa e poi non ti dicono più niente, spariscono. Ce lo insegna il nostro manuale di sopravvivenza.
2: Sopravvivere a questa categoria umana che lancia la bomba e poi va offline. Una delle torture psicologiche più raffinate della comunicazione moderna. La persona che ti scrive o ti dice ti devo dire una cosa e poi scompare nel nulla. Qual è il problema? Che questa frase non è una frase, è praticamente un'arma. È un messaggio che ti entra nel cervello, si attacca e ci resta a vivere lì come tipo batterio. Tu leggi ti devo dire una cosa e subito pensi oddio ho fatto qualcosa,
1: sì,
2: è grave,
1: sì,
2: è un pettegolezzo, è un debito, è un testamento, non lo saprai mai perché loro spariscono. Quali sono i segnali di pericolo? Quando è che capisci che sei in trappola? Quando dopo il messaggio vedi online, poi offline, poi niente.
1: Ah, fatto apposta
2: la sequenza,
1: subito.
2: Sì, sì. Li scrivi dimmi, visualizzato, silenzio. Li senti attivi su altri gruppi. O, quindi oltre il danno anche la beffa. Pubblicano una storia su Instagram mentre tu stai morendo dentro. Rispondono dopo 4 ore con scusa, stavo facendo una cosa. Quale cosa? Non lo sapremo mai. Vediamo ora le strategie per sopravvivere a questi casi umani. 1. La tecnica del ribaltamento psicologico. Rispondi anche io. Non devi avere niente da dire, è solo per riequilibrare il potere. Metti sulla bilancia.
1: Non male.
2: Un bel anche io. Poi 2. La tecnica del che tipo di cosa? Domanda secca, chirurgica, li costringe a specificare, si spaventano perché non se l'aspettano.
1: Secondo me l'indifferenza è il maggior disprezzo.
2: Vabbè, quella vale sempre.
1: Devo dire una cosa,
2: infatti,
1: e sei tu che esci e non visualizzi.
2: E infatti al terzo posto c'è il terzo punto è la tecnica del silenzio vendicativo. Non rispondi.
1: Io.
2: Li lasci lì, è l'unico modo per far capire il dolore. 4. La tecnica del dramma controllato. Tutto bene, scrivi. Li metti nella posizione di dover rassicurare te, capovolgi la dinamica.
1: Perché cercano attenzione, quindi forse alimenti.
2: Dipende, forse alimenti. Provatele tutte e 4.
1: E fateci sapere.
2: Vediamo la scena, ti arriva il messaggio, ti devo dire una cosa. Tu rispondi subito, dimmi. Loro visualizzano, poi spariscono. Passano 10 minuti, 20, un'ora, poi ti arriva, niente, ho trovato il caricatore. E tu hai perso 3 anni di vita.
1: Sì.
2: Quindi ricordate, amiche e amici del comedy, quando qualcuno dice ti devo dire una cosa, non è una cosa. È un sequestro emotivo e voi dovete solo sopravvivere.
3: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Inoltre, la notizia secondo cui gli Stati Uniti starebbero versando all'Iran 300 milioni di dollari è una fake news diffusa dai democratici. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul social Truth. In attesa della presentazione dell'accordo con la firma di Ginevra, J.D. Vance ha ventilato che Trump potrebbe rendere pubblico il contenuto del memorandum prima di venerdì. La tensione in Medio Oriente però non si placa. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe dichiarato che la fine della guerra in Iran comporta la fine dell'occupazione israeliana del Libano e che il suo protrarsi viola il memorandum d'intesa raggiunto con gli Stati Uniti. Il presidente francese Emmanuel Macron, quello statunitense Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale prima dell'inizio della prima sessione di lavoro del G7 in Corso d'Evian e incentrato proprio sull'Ucraina, mentre Kiev cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con Mosca. Torniamo in Italia. Nella prima sentenza sull'inchiesta urbanistica a Milano il tribunale ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, tutti gli 8 costruttori, gli architetti, dirigenti e funzionari del comune dalle accuse di abusi edilizi.

0: servizi e lottizzazione abusiva per il grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Assolti i costruttori Carlo e Stefano Rusconi, l'architetto Giovanni Maria Beretta, gli ex dirigenti del Comune di Milano Franco Zinna e Giovanni Oggioni e tre funzionari dello sportello unico edilizia che hanno seguito l'iter. Per il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, in una nota in cui anticipa parte delle motivazioni, costruttori, dirigenti e architetti hanno agito in buona fede. Chiudiamo con il calcio. Scendono in campo altre due big ai campionati del mondo di Stati Uniti, Canada e Messico. Francia e Argentina fanno infatti oggi il loro esordio. Mbappé e compagni giocheranno questa sera alle 21 ore italiana a New York contro il Senegal di Sadio Mané per la prima partita del gruppo I. Alle 3 di notte è invece il turno dei campioni del mondo in carica. L'albiceleste se la vedrà con l'Algeria per il girone J. Stesso gruppo, 3 ore prima, alla mezzanotte italiana, la Norvegia di Haaland affronta l'Iraq. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Come sopravvivere a coloro che ci dicono ti devo dire una cosa e poi spariscono? Spesso lo fanno su WhatsApp, poi si mettono offline, insomma.

0: ma antipatici, diciamolo, siete degli antipatichelli. E andiamo ai messaggi, ci hanno scritto in diversi, ma abbiamo scelto Marta e Riccardo.
1: Marta
0: oggi
1: e Riccardo, loro due hanno vinto il premio come due messaggi del manuale di sopravvivenza.
0: Che premio!
1: E allora ciao ragazzi, Marta, partiamo con Marta che scrive: il mio amico mi ha scritto ti devo dire una cosa e poi è sparito per 5 ore. Quando è tornato mi ha detto solo ho trovato le cuffiette. Io nel frattempo avevo già fatto testamento. Perché poi noi, quando ce lo dicono, andiamo in paranoia.
0: Ah, io anche un po' per andare in paranoia la, come dire, la coscienza sporca, no?
1: Eh sì, perché ti devo dire una cosa. Oppure anche un gossip incredibile, che poi magari non è. Quindi comunque anche se non riguarda te.
0: Ah beh, sì, il gossip
1: è una notizia.
0: Lo vuoi sapere, certo.
1: Comunque andiamo da Riccardo. A me l'ha scritto la mia ragazza. Ti devo dire una cosa. Visualizzato. Silenzio. Dopo un'ora mi manda una foto del gatto. Io avevo già rivisto tutta la nostra relazione in ordine cronologico, povero Riccardo.
0: Eh sì, fa un po' spavento.
1: A me una volta mi ha scritto la mia ragazza, mi fa: Ale.
0: Già Ale.
1: Infatti.
0: Manco Alo.
1: Che poi io sono, esatto. Oppure un nomignolo nostro carino. Ti devo dire una cosa. E io, porca la miseria.
0: È incinta.
1: Mannaggia, mi sono seduto male sul divano, vestito stavolta, non nudo, perché ero teso. E niente, praticamente mi doveva dire che aveva un biglietto in più per uno spettacolo teatrale. Ma santa la miseria.
0: E gliel'hai detto? Come mai ti ha chiamato Ale?
1: Ho detto, ma che ansia però. No, perché ha detto è entrata in sordina per dirmelo.
0: Ma cosa hai pensato? Che cosa era?
1: No, ho pensato, che ne so. Le pensi tutte, t'ho tradito, ho scoperto che ha messo un like. Chi magari ha messo un like bonario a una?
0: Monello.
1: No, Monello.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Oggi scopro che addirittura esiste il like bonario, così l'ha chiamato il nostro Alo, ma non entriamo troppo nei dettagli. Anzi, il like bonalo a questo punto.
2: È bello il like bonalo, like carino. Bonalo.
1: Bene, tra poco per la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, impariamo qualcosa dalle frasi sui muri.
3: A Jesolo irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanko Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le frasi sui muri e quindi torna l'occasione di imparare qualcosa da questi poeti della strada.
2: Che, allora, che guarda, veramente ci regalano delle frasi di verità. Ciniche, ma ciniche in senso buono.
1: Ciniche ma reali.
2: Raccontano la verità, la realtà.
1: Cominciamo con dietro una donna forte e indipendente c'è sempre un cane o un gatto che la segue in bagno.
2: Verissimo. Fedelissimi sempre,
1: sì, sì. Se a questo punto venissero a prendermi gli alieni, penserei ad un salvataggio piuttosto che a un rapimento.
2: Ma sai, guarda, quasi quasi. Sì. Posti nuovi, mi porti su Plutone. Ma sì, ma andiamo, dai.
1: Goditi ogni momento con me perché un giorno ti bloccherò.
2: Amara verità.
1: Durano più le bomboniere dei matrimoni, vero?
2: Un'altra amarissima verità, porca miseria.
1: L'alcol è un liquido meraviglioso, conserva tutto tranne i segreti.
2: Vero.
1: Se i miei calcoli sono esatti, non ho capito un cazzo. Cioè,
2: chiaro,
1: questa è proprio
2: questo,
1: una
2: siamo
1: legge
2: in tanti, sì,
1: scritta.
2: Sì, sì.
1: Chi è causa del suo mal non rompesse il cazzo. Cioè, proprio...
2: Anche questo.
1: Cioè, sì, arrangiati. Chi è senza peccato non ha un cazzo da raccontare.
2: Sono d'accordo anche con questo.
1: Non ti sto ignorando, mi hai solo fatto passare la voglia. Questa sono io totale.
2: Sì.
1: Ma non parli mai?
2: Così.
1: Forse sei tu che parli anche troppo.
2: Ah, ok.
1: Eh? Cioè,
2: sì,
1: non
2: sì,
1: parli
2: sì.
1: mai? No, forse
2: logorroico
1: devi
2: contro
1: stare un po'
2: certo.
1: Zitto.
2: Sì.
3: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: È volata oggi, ma volata.
2: Ma veramente.
1: Però.
2: Sì. Quando ti diverti, il tempo vola.
1: Hai visto? Questa è un'altra frase da muro. No, per niente. Va bene, allora, che dire? Torniamo domani, ovviamente. Come promesso, ci saremo nuovamente. Non vi libererete facilmente di noi. Hai qualche anticipazione per domani? Dici la verità. Io lo so che tu già lo sai.
2: Allora, sicuramente domani andiamo da Peppia e ci parlerà del comportamento a tavola.
1: Attenzione, Galateon. Sì. Io vi dico che torneremo con Strano ma Vero, ma non vi dico che cos'è la cosa strana di domani, così tornate ad ascoltarci.
2: Vero.
1: Quindi
2: ascoltare chi?
1: Chi? Chi? Il nostro Alessandro Bisogni.
2: La nostra, vostra e loro Alessandra Bellotti.
1: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti, ciao. A domani.
3: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto.

0: dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Status di città balneare, demanio marittimo, gestione dei flussi della stagionalità, ma anche erosione delle coste e valorizzazione delle specificità, le sfide dei comuni che si affacciano sull'acqua. Domani, mercoledì 17 giugno, a Jesolo si terrà la seconda edizione degli Stati Generali dei Comuni Litorani e di Lago del Veneto, un evento cruciale dedicato alle sfide e alle opportunità delle realtà costiere e lacustri della regione. Allo stabilimento balneare Rubic, amministratori, esperti e operatori del settore si confronteranno su temi strategici come quello della via del mare o dello status di città balneare e sulle sue implicazioni attuali. L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali, accademici e associazioni di categoria, con l'obiettivo di elaborare un documento programmatico che sarà presentato ai decisori politici. E sempre domani, mercoledì, il nuovo mercato sperimentale di Via dei Mille prenderà il via, iniziativa che arricchisce l'offerta commerciale e i servizi a disposizione di residenti e ospiti della città durante la stagione estiva. Il mercato si svolgerà ogni mercoledì mattina dalla seconda metà di giugno fino alla prima metà di settembre tra Via dei Mille e Piazza Nember. L'area mercatale sarà aperta dalle 7.30 alle 13.30 e ospiterà complessivamente 32 espositori, dando vita a un nuovo punto di riferimento per lo shopping all'aperto nel litorale ovest di Jesolo. L'avvio dell'iniziativa segue il completamento delle procedure di assegnazione degli spazi agli operatori commerciali che animeranno il mercato nell'estate 2026-2027. La proposta nasce con carattere sperimentale e punta a offrire un'ulteriore occasione di incontro, socialità e acquisto, integrando l'offerta già presente sul territorio. E venendo invece ai grandi appuntamenti, uno sguardo al Festival Acqua, che oggi, martedì alle 20.30, vedrà l'appuntamento con Chiara Francini, che è un'attrice, come si ricorderà, autrice tra le voci più originali della scena contemporanea, che porta al festival una riflessione sulle radici e sulla forza silenziosa della memoria. Attraverso il racconto personale collettivo intreccia ironia e profondità, dando forma a storie che attraversano le generazioni e interrogano il presente. Nel suo romanzo Le querce non fanno limoni affronta lo sguardo nella memoria familiare della grande storia italiana, costruendo un affresco in cui la resilienza diventa gesto quotidiano e la dignità un atto di resistenza. L'appuntamento alle 20.30 a Renile di Piazza Brescia a ingresso libero. Per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Buon pomeriggio amici cari, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte l'appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day con voi da adesso fino alle 17.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Allora parliamo di quello che è successo qualche giorno fa, perché venerdì scorso Rod Stewart si sarebbe dovuto esibire in California, ma qualche ora prima del suo concerto ha dato forfè dicendo di avere una brutta sinusite con laringite, cosa che gli impediva di cantare. Sto male, non posso cantare. Ok, tutto a posto, se non fosse che il giorno dopo è stato visto all'esordio della Scozia ai mondiali insieme ai figli. Quindi in tanti hanno detto: ma come, non stava

male. Stava male e poi è andato a vedere la Scozia. Il suo team lo ha difeso dicendo: vabbè ragazzi, ma il male ce l'ha alla gola, quindi non può cantare, ma se non può cantare non significa che non può andarsi a vedere una partita. Insomma, c'è questa discussione in atto, per cui se vi va di partecipare ditemi anche voi cosa ne pensate.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.
1: Girl, I'm about to have a panic attack. I did.

Allora, immaginate la scena, la famiglia reale affacciata al balcone, il momento è solenne, sta per essere suonato l'inno nazionale, suona l'inno nazionale, a un certo punto il principe George viene da starnutire e lui è lì, stoico, che si trattiene, che cerca di resistere il più possibile e niente, alla fine gli scappa. Vabbè, in questo caso nessuno si è incavolato, anche perché ragazzi, è quasi difficile controllare lo starnuto quando diventa incontrollabile, la mamma si è fatta una risata, lui anche, tra l'altro mi pare che anche Kate Middleton una volta sia scappato uno starnuto in una situazione ufficiale. A voi è mai capitato che vi scappasse lo starnuto o il colpo di tosse nel momento meno opportuno? Raccontatemelo su WhatsApp.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Ancora buon pomeriggio amici, questa è Radio Jesolo, io sono Adriana Paratore, di nuovo con voi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, questo è il Day by Day.

Allora, qualche giorno fa la piattaforma di giochi online che coinvolge normalmente bambini, chiamata Roblox, ha ricevuto una causa con richiesta di risarcimento danni da parte di una famiglia. Perché? Perché la loro bambina di 11 anni è stata adescata sulla piattaforma da un pedofilo che si era spacciato per un ragazzino. Hanno cominciato a giocare insieme, poi si sono scambiati i contatti, dopodiché quest'uomo, questo maiale, ha cominciato a mandarle foto inappropriate, chiedendo anche a lei, cercando di ricattarla in qualche modo, di mandargli tale foto. Meno male che la bambina poi ha parlato con i genitori, ma la cosa sarebbe potuta andare anche molto peggio. Loro hanno ovviamente intentato una causa contro Roblox. Roblox ha replicato dicendo: no, da noi non c'è spazio per i predatori che fanno del male ai bambini, ma di fatto lo spazio c'è, perché se questo girava indisturbato nella piattaforma e ha molestato questa bambina e chissà quanti altri, evidentemente la piattaforma non è così sicura. Si spera, con la causa che è stata intentata da questa famiglia, che possano cambiare.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

torna Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Il Milan riparte da Ruben Amorim. Il tecnico portoghese ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029 e si prepara a raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri. Ora si attende la controfirma del club per ufficializzare l'inizio del nuovo ciclo. La pagina dei mondiali, primavera clamorosa sorpresa del torneo, la Spagna, campione d'Europa, fermata sullo 0-0 da Capoverde, all'esordio assoluto nella rassegna iridata. Pareggi anche negli altri incontri, Belgio-Egitto termina 1-1 con Lukaku decisivo per il pari, Arabia Saudita-Uruguay finisce 1-1, mentre Iran e Nuova Zelanda chiudono sul 2-2. La Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi dopo il pesante 1-5 contro la Svezia. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard, che debutterà sulla panchina tunisina nella sfida contro il Giappone. E oggi è il giorno dell'esordio di due grandi favorite, Francia e Argentina. Alle 21 italiani a New York i Bleu affrontano il Senegal. Nella notte toccherà invece ai campioni del mondo in carica contro l'Algeria. Debutta anche la Norvegia di Haaland, impegnata contro l'Iraq a mezzanotte. Questa sera gara 3 della finale scudetto di basket tra Venezia e Milano. L'Olimpia, avanti 2-0 nella serie, ha il primo match point per conquistare il 32esimo titolo della sua storia. Davanti al pubblico di casa, la Reyer proverà invece a riaprire la sfida e allungare la serie a gara 4, palla 2 alle 20. Mattia Bellucci approda agli ottavi di finale del torneo di Halle in Germania. Il tennista numero 74 ATP, promosso dalle qualificazioni, ha sconfitto nel primo turno il kazako Alexander Bublik, numero 11 del ranking e campione in carica sull'erba tedesca. Per l'azzurro vittoria in 2-7 con il punteggio di 7-6-6-1. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Perfetto. Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e ben ritrovati con l'informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Status di città balneare, demanio marittimo, gestione dei flussi e della stagionalità, ma anche erosione delle coste e valorizzazione delle specificità, le sfide dei comuni che si affacciano sull'acqua. Domani, mercoledì 17 giugno, a Jesolo si terrà la seconda edizione degli Stati Generali dei Comuni Litorani e di Lago del Veneto, un evento cruciale dedicato alle sfide e alle opportunità delle realtà costiere e lacustri della regione. Allo stabilimento balneare Rubic, amministratori, esperti e operatori del settore si confronteranno su temi strategici come quello della via del mare o dello status di città balneare e sulle sue implicazioni attuali. L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali, accademici e associazioni di categoria, con l'obiettivo di elaborare un documento programmatico che sarà presentato ai decisori politici. E sempre domani, mercoledì, il nuovo mercato sperimentale di Via dei Mille prenderà il via, iniziativa che arricchisce l'offerta commerciale e i servizi a disposizione di residenti e ospiti della città durante la stagione estiva. Il mercato si svolgerà ogni mercoledì mattina dalla seconda metà di giugno fino alla prima metà di settembre tra Via dei Mille e Piazza Nember. L'area mercatale sarà aperta dalle 7.30 alle 13.30 e ospiterà complessivamente 32 espositori, dando vita a un nuovo punto di riferimento per lo shopping all'aperto nel litorale ovest di Jesolo. L'avvio dell'iniziativa segue il completamento delle procedure di assegnazione degli spazi agli operatori commerciali che animeranno il mercato nell'estate 2026-2027. La proposta nasce con carattere sperimentale e punta a offrire un'ulteriore occasione di incontro, socialità e acquisto, integrando l'offerta già presente sul territorio. E venendo invece ai grandi appuntamenti, uno sguardo al Festival Acqua, che oggi, martedì alle 20.30, vedrà l'appuntamento con Chiara Francini, che è un'attrice, come si ricorderà, autrice tra le voci più originali della scena contemporanea, che porta al festival una riflessione sulle radici e sulla forza silenziosa della memoria. Attraverso il racconto personale collettivo intreccia ironia e profondità, dando forma a storie che attraversano le generazioni e interrogano il presente. Nel suo romanzo Le querce non fanno limoni affronta lo sguardo nella memoria familiare della grande storia italiana, costruendo un affresco in cui la resilienza diventa gesto quotidiano e la dignità un atto di resistenza. L'appuntamento alle 20.30 a Renile di Piazza Brescia a ingresso libero. Per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.
2: Let's go.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: attenti e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra sarà firmato venerdì a Burgenstock, nei pressi di Lucerna, in Svizzera, ad annunciarlo il Dipartimento federale degli affari esteri elvetico, precisando che la località è stata scelta per ragioni di sicurezza e accessibilità. La proposta sarebbe arrivata dai mediatori di Pakistan e Qatar, insieme alle due parti coinvolte, ovvero Washington e Teheran. Nel frattempo, il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takhravanshi ha confermato la revoca del blocco statunitense dei porti iraniani. La misura, in vigore da circa due mesi, era una delle condizioni centrali poste da Teheran per arrivare all'intesa. Secondo l'Iran, la rimozione delle sanzioni rappresenta un passaggio decisivo verso la firma dell'accordo, prevista appunto per venerdì. Ucraina invece è al centro della seconda giornata del G7 Evian. Il leader di Kiev Zelensky ha visto prima il presidente francese Macron e poi ha partecipato a un trilaterale con Donald Trump, il presidente americano, che ha definito proficuo il colloquio e ribadito che la Russia deve arrivare a un accordo. La cronaca ha trovato, dopo tre giorni di ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la docente 53enne, uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il cadavere è recuperato nel canale Malguer, a chilometri di distanza dal punto in cui il giovane lo avrebbe gettato dopo l'omicidio. Il ragazzo, reo confesso, avrebbe agito nell'ambito di tensioni familiari legate a una disputa ereditaria tra la vittima e il padre. Ripartirà il prossimo 6 luglio il processo a Francis Kaufman, imputato per il duplice femminicidio di Villa Pamphilj a Roma, in quanto in grado di stare in giudizio. Lo hanno deciso i giudici della prima corte d'assise di Roma, che in precedenza avevano disposto per l'uomo un percorso terapeutico farmacologico dopo gli esiti della perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come già avvenuto e nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i magistrati nel provvedimento. Ora è ufficiale, Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan, che ha comunicato di avergli affidato la guida della prima squadra. Il tecnico portoghese ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione. Amorim arriva dopo esperienze alla guida dello Sporting Lisbona, con cui ha conquistato due campionati, due coppe di Lega e una Supercoppa. In carriera ha iniziato a allenare nel 2018 dopo aver concluso il percorso da calciatore tra Belenenses, Benfica e Nazionale portoghese. Prima dello Sporting aveva guidato Casapia e Braga, affermandosi come uno dei tecnici emergenti del calcio europeo. Più recentemente ha ricoperto l'incarico di allenatore del Manchester United. Il Milan porge un caloroso benvenuto a Ruben e al suo staff, sottolinea la società rossonera in una nota. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, quattro successi di ieri e di oggi. Dame

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

esempio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda

ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Eventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

mattina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: The Power of Change è il tema della 28ª Mostra Internazionale di Sculture di Sabbia di Jesolo, in Piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.